0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alan Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock in the night.

Positively 4th Street, l'avevate riconosciuta, ma certo, è una delle canzoni più aspre di Bob Dylan, è stata scritta per rispondere con il suo solito cinismo agli ex amici del Greenwich Village che lo criticavano per il passaggio al rock, il famoso passaggio in cui lui decise di suonare la chitarra elettrica. Caratterizzato questo pezzo, come avete potuto sentire, da questo organo incalzante, canzone che attacca proprio l'ipocrisia di chi lo accusava di essersi venduto, tanto che alcuni vedono nel testo anche un riferimento a figure realmente esistite come Tom Paxton. Ecco, c'è anche un curioso aneddoto che riguarda le prime copie di questo singolo, che per un errore di stampa contenevano una canzone diversa, creando non poca confusione, soprattutto nelle radio del tempo, quando i disc jockey con quelle voci calde all'olio d'oliva lo annunciavano e sbagliavano perché leggevano

leggevano mazzi per altre cose, insomma, ecco. Sono le 7:06, buongiorno, Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show, sono Nino Carollo, come va, come va? Meglio, meglio che venerdì, io lo so che va molto meglio, 9 ottobre. Che dite? Torniamo nel 1983, vi sentiamo Talking in Your Sleep, questi sono Romantic.

Direttamente da Liverpool, si chiamano Lass, di loro non si sa più nulla e questa era There She Goes alle 7:13 minuti nel nostro The Alarm Rock Show. Ancora benvenuti, sono Nino Carollo, tra poco gli aggiornamenti riguardanti la viabilità autostradale. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito!
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle 21 di questa sera fino alle ore 12 di domenica 11 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle ore 7 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Finita? Adesso è finita, eh? Hammer to Fall, e questi erano i Queen, naturalmente. Sono le 7:23 minuti, parliamo delle nostre band ambassador. Stasera c'è un grande appuntamento a Cesenatico al Jam Session, perché suoneranno i Nirvana IT, la tribute band ambassador appunto dei Nirvana. Quindi non mancate se siete in zona Cesenatico al Jam Session per ascoltare ottimo grunge. Mentre domani, sabato 10 ottobre, ci sono tre appuntamenti imperdibili. Uno a Matto Rosso, al Matto Rosso di Montebelluna, provincia di Treviso, suoneranno i Supernova Oasis Tribute, mentre allo Station Live Club di Paderno Dugnano in provincia di Milano, domani sera, sabato 10 ottobre, i Papercut con il loro grande tributo ai Linkin Park. E attenzione, spostiamoci in Friuli, domani sera, sempre al Roru Music Bar di Cervignano del Friuli, Udine, ci saranno The Nebraska o The Nebraska Experience, Jimi Hendrix Tribute, logicamente. E adesso Sam Fender. Ah, sì. Ah, Sam Fender, sì. Questa è la sua canzone del 2021, Getting Started.

0: Alarm Rock Show, salutiamo anche il nostro caro Marco che sta viaggiando verso Treviso, poi Vittorio Veneto, ascoltando del buon rock, scrive qui, bravo, bravo, bravo Marco, sul volume e diffondi, divulga Radio Easy Rock ovunque tu vada questa mattina. Che dite, un'altra pausa caffè? Io direi proprio di sì, ci sta, sono le 7:31.
1: Radio Easy Rock. Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. .it Media Partner Radio Easy Rock.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Depeche Mode su Radio Easy Rock Precious. Attenzione, è tornata la vostra band preferita, una delle vostre band preferite sicuramente. Sono tornati i Placebo e l'hanno fatto con questa canzone registrata a Londra all'inizio di quest'anno, pezzo marcatamente rock, dedicata alla celebre scrittrice e attivista sorda cieca Helen Keller, e la canzone si intitola proprio con questo nome qui. Helen Keller è la nuova dei Placebo. Right on, right here on Radio Easy Rock.

7:45 minuti, Fontaines DC, Marianne, la loro nuova canzone. Tutto bene? Sì, mica tanto. C'è ancora un po' di grigiore, però i previsori dicono, insomma, che le cose si sistemeranno esattamente nelle prossime ore. Avremo un weekend non grigio bigio total. Assolutamente no, grazie a Dio. Bene, che facciamo? Terzo caffè? No, dai, terzo caffè. Ma sì, vada per il terzo caffè. Ovvia giù. Radio Easy Rock.

0: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

Che meraviglia, Penny Lane, i Beatles alle 7:54 minuti di Alan Rock Show, Radio Easy Rock. Buongiorno, buongiorno, venerdì, venerdì 9 ottobre, anche con gli Arctic Monkeys, prima di sentire le news. E allora riascoltiamoli, era il 2013, questa è Do I Wanna Know.

0: Radio Easy Rock. Alarm Rock Show.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Easy Rock News.
4: L'Italia ha una nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ieri il sì finale della Camera, voto segreto, senza sorprese per la maggioranza. Le opposizioni insorgono, parlano di legge truffa. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni, che ieri da Ascoli Piceno smentisce le ipotesi di elezioni anticipate.
5: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
4: All'ex Ilva di Taranto è eseguita oggi l'ultima colata dell'altoforno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento, come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. E ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo ha promesso un decreto per garantire la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato per lunedì uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. È tutto da Nicola De Muro.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
0: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. Ticket.it, media partner, Radio Easy Rock.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di chiave designer outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Easy Rock.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenuta.

0: Il tip.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre, visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

Che classe, ragazzi, che classe! I Beatles, We Can Work It Out, qui su Radio Easy Rock alle 16 da 3 minuti. Sarà una giornata interessante a proposito di Beatles. Lascia fare, iniziamo con i Beatles. Questa Highway to Rock di venerdì 9 ottobre 2026, e tra una quarantina di minuti circa c'è anche una bella sorpresa che riguarda proprio un ex Beatle, ovvero il signor Paul McCartney. Vabbè, una cosa alla volta, una cosa alla volta, ok, ok. Intanto ci salutiamo, piacere, Claudia Valentini, saremo insieme anche oggi fino alle 19, faremo un bel po' di strada insieme, un cielo grigio oggi che ci accompagna, saranno contenti quelli che attendevano tanto l'autunno, l'arrivo del buio presto, le tisane in casa con la copertina e il gatto, mi raccomando, la cioccolata calda. Secondo me si comincia pericolosamente ad avvicinarsi a quella roba lì, io ve lo dico. Anyway, staremo insieme anche oggi fino alle 19, ve lo dicevo, avremo tempo, perché no, di percorrere territori inesplorati, magari con qualche cosa di nuovo, si parlava giusto poco fa di Paul McCartney, ma anche di ascoltare quello che già ben conosciamo e che consideriamo decisamente un classicone, tipo loro i Police.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. Ticket.it, media partner, Radio Easy Rock.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di chiave designer outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
0: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.